quasi come se no. Io ti ne so sì, tra tu sei chi vino. Se pensi mi deciso di tutto una mattina. Se pensi mi deciso di tutto una mattina. Je te mets tout en pièces. Je te mets tout en pièces.